aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

passa ancora, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.